Aveno. Yasheshe kesepa esiye. Ni Friday. Ibi sensi. Eye nre ya kufudia. Kesie ebia sensi. Na uben ufuna. Odie. Bra Facebook. Na beshe jesi wa kufudia. Na uche eye kufudia.